al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, e le palle in tutti i tuoni, all'orecchio fan fischiar. Non vi avrai quei pennacchi, non vi avrai quel cappello, non vi avrai quella chioma.

al concerto di tromboni, di bombarde di cannoni, e le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non vi avrai quei pennacchi, non vi avrai quel cappello, non vi avrai quella

Quel pennacchino, quel cappello, quella viola, quell'aria brillante. Non piangrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando.

Certo di trombone, di bombarde di cannoni, e le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non vi avrai quei pennacchini, non vi avrai quel cappello, non vi avrai quella chioma.